0: mon petit France Inter.
1: Ma che cazzo è la mia barba? Ti dico questo microfono, ti passi, mezza via a ballare. Ma che buffa, dove vuoi arrivare? Ma che cazzo è la mia barba? Sì, è pappa di gamma, mannaggia, capatone, mannaggia.